0: dibase ka di mo bolelela tlhomo e thuti di mo go di mo kelo monto ba lo tudi ni lwendo lwa lokasa ke ba tshene bizinga go tuta ile ni diso di kole tuto bon sotto ni ba di benze bine abbiamo ebi ka tu ile banshi kumanya ni kumva kwa chilo wabi wa mo di moto tuto di mo kwamba ba pinde o ncha simbi mpe kwe puka chile macha kufani ki jamenji abbiamo ani intelligence artificielle ni menji a monto menji abbiamo adi idikisha menji a monto menji abbiamo kai enani mobilito ki mamani disanga ani di akabili a monto to kai ena akolomu bulunda to ki mamani chidi dinanga ani mudimu to ki mamani bulunda to ki mamani makusumuloja chidi chimpe ani chidi chibito amona anku pako monomu ya imalu lelo umapangalika abongi ni mubitu pobionso menji abbiamo adini mwapamusumulo ke dopo che la già mensi abbiamo cacui di somologia ani di somolola di dini giomene ma lo masso come appanto medio moiabu budica di boabu bonemo boabu l'uomo loabu vediamo bianza abbiamo vedica bini moio o atinanga vedica bibio filanga nello se vediamo a quello bupica bupia bupia appanto papele mucci costo cato tangile mensi abbiamo a non bucciamo c'è cucca tenaccio modimo bianca netto Chamo e cinche manakute ya balu nchemani makusonoje bantu badini mushinga ni badika bani mushinga menji abiamu kaina aneme kubone mbwa muntu to patu di tuenza di somoloje ani di somolola ani di sternema etika bimpu kule pishe menji pa kumanya mudi biamu e pi piensa chidi bone mbwa muntu udi biamu bilombola kimbu mpu kumanyana anopa mushindo muimpe ani mobi wa menji abbiamo to. Tatu di apa kuno jingila di telesi di lenga di andango mungiatu di ombotu a Vatican. Weno Jean-Pierre Calongiso Monina, Radio Vatican, Laudetur Jesus Christus.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.